Inge bahwa semakin punapi sedharma nirago, suwadharma nirago, dados murid, dados sisio sane patut elingan rago. Nah, kita perlu mengkek dia nanti.